0: idioma.
1: Mire, ni un mukabe grupe, milka esa erere. Ina tengeneza na kutuzishia super karite. Mbana inda, singe, jaze, na peste. Tofauti na zile zingine zenye zinaletaka mamurume.
0: Wanda na haiko zile tu. Bana temengeza pia Royale Room Cafe. Royale Room Tangawizi. Na zote hazina murume.